0: Relax Christmas.
1: Luigi?
2: Babbo.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna Babbo. Senza paura, ok?
2: Let's try the song.

0: Relax Christmas. Радио зимових свят.
1: Luigi?
2: Bob.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, come ti insegna Babbo. Senza paura, ok?
2: Ce lo so.

0: Relax Christmas.
1: Luigi?
2: Babbo.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna Babbo. Senza paura, ok?
2: Lasciare